giorno, sempre d'intorno, di chi lo sta? Miglia cuccagna per un barbiere, vita più nobile non lo ci dà.